Thank you.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Eccoci ancora qui. Ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agorà musicale, quella di Area Rock, che anche in questa estate che sembra un po' pazzarella, perché è un po' infuocata, un po' piovosa, un po' ventosa, un po' ci sono degli uragani, insomma, chi più ne ha più ne metta. Come al solito abbiamo le estati che oramai si contraddistinguono per quello che poi è questo cambiamento climatico, che ormai dobbiamo dire non ci lascia più assolutamente scampo per nulla, anzi più il tempo passa più, come possiamo dire tranquillamente, la nostra vita temporale ci trova un pochino giusto a parlare del clima, è davvero stravolta. Ma lo è stravolta ancora di più quando questa sera sentirete sicuramente quelle che sono le proposte che Raffaele Astore, ma soprattutto che Area Rock vi propone in questo appuntamento settimanale di circa 60 minuti, per stare appunto in compagnia di quella che poi alla fin fine è la grande musica rock. Chiaramente ci sono tantissime novità di cui parleremo questa sera, e partiamo subito con quello che è il secondo album del chitarrista e compositore Matthew Torres. Un lavoro che conferma poi, e da un'altra parte approfondisce anche quella che è la poetica già delineata da questo musicista Matthew Torres con il precedente Descone Gut, pubblicato all'inizio dello stesso anno, vale a dire di quest'anno. Più che una semplice raccolta di composizioni strumentali, il disco si presenta con una sorta di viaggio interiore guidato da poi quella che è la sensibilità compositiva del musicista, che ha comunque quel timbro caldo che sinceramente affascina, ma è un timbro anche soprattutto limpido e profondamente espressivo, che si fa sentire attraverso quella che è la sua chitarra, la vera protagonista di quello che è poi questo intero progetto di Matthew Torres, con questo Sanctuary, da quale ci andiamo ad ascoltare in una versione solo, appunto, questo Rosewood, foresta, rosa della foresta. Lui è Matthew Torres, in apertura di questa puntata di Area Rock, qui in compagnia di Raffaele Astore.

Matthew Torres, che richiama sinceramente alla mente un altro Matthew, anche lui grande chitarrista jazz. E noi continuiamo questo nostro viaggio interessante con quello che è un album di debutto pubblicato praticamente da pochissimi giorni, il 26 giugno scorso, per la Stomp Records. Stiamo parlando di un gruppo tutto al femminile, loro sono le Taxi Girl, e arrivano con questo debutto molto interessante. Se i primi due singoli hanno presentato la band, Static è dove si delinea il quadro completo. Attraverso 10 tracce, le Taxi Girls permettono insieme di mettere ritornelli accattivanti, testi incisivi e un'ottima alchimia. So Quaint, Taxi Girl e il loro debutto Static.

E queste erano le Taxi Girl, una band proveniente da Montreal che ci proietta all'interno di un panorama rock leggermente diverso che quello che da poi quello che amiamo frequentare. E continuiamo con un sound questa volta un po' più cupo ed aggressivo, perché arrivano i Confess, una band che punta al salto di qualità tra hard rock anni 80 e pulsioni metal davvero molto moderne. Loro sono svedesi e giungono da sugli scaffali con questo nuovo disco dopo una carriera iniziata nel 2014 e consolidata con l'ultima fatica discografica Barn M. Hall nel 2020, che adesso viene raggiunta da questo Metal Morphosis, dal quale ci ascoltiamo questo Beat of My Heart. Loro sono i Confess.

Ed ora necessariamente, come è giusto che sia, dobbiamo un attimo fermarci sfumando totalmente quelle che sono le note musicali, perché questa volta dobbiamo parlare di qualcuno che manca da un po' di anni, ed è un qualcuno che effettivamente manca anche dal punto di vista strettamente musicale, però c'è da dire che poi il panorama di quelle che sono le pubblicazioni postume ha riservato una sorpresa notevole per chi ama quelle che sono le sfaccettature meno esposte ma profondamente affascinanti di Vittorio De Scalzi, mitico fondatore dei New Trolls, scomparso il 24 luglio del 2022. La Four Files Records, etichetta romana specializzata in quello che poi il recupero di gemme nascoste, labbra di music e sonorizzazioni d'archivio, ha pubblicato Contrappunti. Non si tratta del classico album rock o di una raccolta celebrativa di grandi successi con i New Trolls, bensì di quella che è un'immersione nel De Scalzi compositore e artigiano della musica strumentale ed atmosfera, diciamo il De Scalzi un po' meno conosciuto. Il disco raccoglie 10 brani che erano rimasti a lungo nei cassetti o magari concepiti originariamente per scopi di sincronizzazione, sonorizzazione televisiva, cinematografica, non so, un po', insomma, tutto quanto quello di cui Vittorio si occupava in vita. De Scalzi, con questo Contrappunti, rappresenta appunto quella che è la testimonianza di quanto questo grande artista lavorasse incessantemente dietro le quinte, al di là di quelli che erano i palcoscenici e dei grandi musici e circuiti commerciali. E noi da questo Contrappunti, uscito appunto da poco, ci andiamo ad ascoltare questo Volo a Vela. Queste sono le scritture di Vittorio De Scalzi appena scoperte.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E ritorniamo un pochino a quella che è la normalità, perché dopo aver fatto questo grande omaggio a Vittorio Discalzi, adesso è la volta di una band italiana, Violent Shins, formata da Giorgio Cuscito, Nicola Nichi Delisio e Gianvito John Novielli, che hanno saputo comunque farsi apprezzare attraverso un percorso di atmosfere psichedeliche e dilatate. Noi, a dir la verità, ne abbiamo parlato diverse volte su quello che è il nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare. Album come Know by Heart del 2017, oppure l'EP Stimmung del 2019, successivo Rebirth, con cui hanno girato intensamente gli Stati Uniti, sono stati davvero una notevole

bellissima voce di Giorgio Cuscito con questi Violent Scenes che ci hanno presentato, ho fatto ascoltare questo Living in the Rooms, un pezzo davvero molto molto atmosfera, l'atmosfera appunto, per quello che poi noi consideriamo un rock d'ambiente molto molto interessante. Come altrettanto interessante sono il collettivo catanese fondato da Francesco Venti, e stiamo parlando, e Sergio Manfredi Salicano, che si muovono in quel territorio affascinante in cui il new prog contemporaneo e il progressive rock incontrano la psichedelia d'atmosfera. Loro sono gli Alcantara, dall'album In Concert. Ci andiamo ad ascoltare questo Terry G, versione live.

vicino in solitudine, o è una bestia selvaggia, Dio, può forse il mare alleggerire.

Non c'è da dire assolutamente nulla, perché proprio dagli album live si riescono ad apprezzare poi quelle che sono le tecnicità e la bravura delle band appunto che realizzano questi album. E c'è da dire che la band degli Alcantara, questa band catanese, un collettivo fondato da Francesco Venti, sa alle chitarre e sa davvero il fatto suo, e questo era da, appunto, tratto da In Concert degli Alcantara, uno Terry G, un pezzo davvero molto molto bello ed interessante, che un po' ci proietta direttamente a quello che sarà il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, perché stiamo parlando dei Chrome Lanes, che escono con questo Apocalypse, una band che arriva dal Canada con cose davvero sempre interessanti, mentre continuiamo ad ascoltare ancora gli Alcantara. Dicevamo dei Chrome Lanes, cose davvero interessanti, ma anche considerato come un fenomeno, potremmo dire, regionale, tanto da venire etichettato appunto come rock canadese, nonostante comunque abbiano espresso quella che è una varietà notevole di artisti, soprattutto dal punto di vista canadese, artisti che poi si sono espressi in diversi generi musicali. Comunque l'abilità melodica dei musicisti provenienti da questa nazione ha lasciato il segno e rivive in quello che poi il songwriting di questo duo, che si sta facendo notare tanto che la prestigiosa Inside Out li ha messi sotto contratto, e noi ci andiamo ad ascoltare da questo loro nuovo album concentrato di potente prog rock che ricorda un pochino il rock degli epici Rush. Ci andiamo ad ascoltare subito i Chrome Lanes dall'album Apocalypse, questo è The Revenants. E cambiamo un pochino quello che è il clima di questa puntata, puntata che cerca anche le sonorità un po' più vellutate. Dai Crown Lands, questo è The Revenant, The First.

E mentre lasciamo andare via quella che è l'epicità di questa band, che è davvero un potente prog rock che ricorda un po' i Rush più epici, e loro erano i canadesi Crownlands, noi proseguiamo con quella che è una band al debutto discografica, composta poi da rodati musicisti con diverse esperienze alle spalle, tra cui il cantante Marcello Spera e il chitarrista e tastierista Andrew Travlesi, che vengono da disciolti Alchemy. A loro si è unito il batterista Andrea Oliviero, mentre al basso presenziano diversi nomi, alcuni già con appunto gli Alchemy, e il disco è un concentrato di potente heavy rock melodico che brilla grazie a quella che è la bella voce di Marcello, e poi c'è anche un songwriting davvero molto molto interessante dai Mayhem Mavericks, dall'omonimo album di debutto. Questa è More to Ask. Loro sono i Mayhem.

Mayhem Remix con questo More to Ask, una band molto molto interessante, una band tutta italica, dal songwriter molto molto efficace, da cui ci siamo ascoltati questo More to Ask. E noi continuiamo ancora parlando di quello che poi è comunque un ottimo rock che andremo da qui a poco ad ascoltare. Stiamo parlando dei Pile Driver, da non confondere con l'omonima thrash metal band canadese. Loro sono tedeschi, sono nati come cover band degli Status Quo e in oltre 20 anni di carriera si sono consolidati e hanno iniziato a fare della musica propria, un solido hip rock che sprizza energia davvero molto positiva, come spesso fa il rock teutonico, oltre che da sempre ha mostrato una spiccata vena davvero melodica. Questo nuovo album rappresenta un sussulto di orgoglio per il gruppo, che festeggia la lunga carriera e mostra di avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati di heavy melodico. Pile Driver, dall'album First Nation Rock, questo è Light Years From Here.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E cerchiamo di essere davvero oltre il rock, perché noi continuiamo ad ascoltare sempre quella che è la musica nuova che ci giunge attraverso quelle che sono le proposte che ci arrivano direttamente in redazione, di cui ne parliamo su ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a seguire, e quindi noi andiamo anche ad ascoltare tutto quanto quello che ci giunge qui in redazione, ma non solo quello, perché la rete offre davvero tantissimi spunti. Bene, dopo aver ascoltato il Pal Driver con Light Years From Here, adesso ci spostiamo con un altro artista italo-australiano che è responsabile del progetto Rarovis, alla cui realizzazione hanno collaborato molti artisti sotto la direzione artistica del nostro carissimo amico e grande musicista Fabio Zuffanti, non secondario il sostegno della Lizard, che da diversi anni propone davvero uno straordinario catalogo di qualità. E stiamo parlando dei Rarovis, che dall'album Ne sveleremo l'essenza si presenta appunto questo Leonardo Pegoraro con un pezzo davvero molto molto interessante, vale a dire I contorni dell'alba, tratto da Ne sveleremo l'essenza. Lui è Rarovis con questo prodotto molto interessante.

Questi erano i Raro Hobbies con questo I contorni dell'alba, tratto dall'album Ne sveleremo l'essenza. E noi continuiamo questa nostra camminata all'interno di quelle che sono le produzioni di musica rock, e non solo, con quello che l'album di Contraddizioni raccontate con lucidità, vale a dire Antidepressants, dove la ricerca di felicità chimica, la paura della solitudine, il bisogno di appartenere e l'illusione di non fermarsi mai viene raccontato da quello che è un grande gruppo che dimostra ancora una volta che l'unico modo per restare vivi è guardare in faccia la realtà. Loro sono i Suede, dall'album Antidepressants. Ci andiamo ad ascoltare questa bellissima June Rain, un gruppo che abbiamo appena visto al Medimex di Taranto, un gruppo che vale davvero la pena vedere live. Loro sono i Suede e questa è June Rain.

questo è Ronnie Swede con June Rain, che ci portano subito a quello che è il prossimo ascolto. Perché i The Veils con questo Fragile World festeggiano il 25esimo anno di esistenza, sa? Un album che la dice lunga su quella che è la costante ricerca sonora operata da Finn Andrews, che lo ha portato davvero lontano con questo ottavo LP del progetto che lo ha reso celebre, nonché il primo ad arrivare a così breve distanza dal precedente Asphodels, uscito a gennaio del 2025. Da The Veils ci ascoltiamo questo Lungs, tratto da Fragile World.

0: Ed è con questo grande pezzo dei The Wilds, vale a dire Finn Andrews, tratto dall'album Fragile World, che chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock. E Raffaele Astore, come sempre, vi ricorda di seguire tutte quante quelle che sono le nostre cose su ariarock.it, sui nostri profili Facebook e quanto altro c'è per poter seguire Raffaele Astore. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Crosby, dovunque tu sei. Più cretino del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velle ai microfoni, Brian Velle alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa proprio.
1: A noi piace, eh? Vi piace, lo so.
0: 348 349 1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega? No, vabbè. Vi aspetta di tutto, a parte la

0: Asha Putley.
1: Soltanto se avete al Vintage Club potete ascoltare questi brani, perché dall'altra parte, ragazzi, andate dove volete, non acchiappate Minga. Grazie Brian. Lo so, detto una cazzata di quelle, sì, lo so. Gli amici irlandesi, un due.

e noi variamo, anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto. Mi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai sto regalino, Brian, sul serio? Quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri.

Blaze, Blaze, Blaze, Blaze. I tortellini del Plin. Cato, sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle... io andavo sempre, sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di che. E c'era sempre i due, è vero? È verissimo, i due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ho trovato anche ragazzi e ragazze, pensate un po' a Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo, Brian, per favore? Mi dici? 78?

0: Il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli a, beh, insomma era il sound di 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti, e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno
1: sì.
0: No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, no? In questa puntata sto veramente impazzendo. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

la versione più corta dei Fleetwood Mac, perché noi siamo veloci, noi vogliamo farvi ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E là andando Macarena, che non è quella perché l'ingresso è diversamente. BTS Express, l'anno è sempre il 78.

0: Shakerò. Shakerò.
1: Si può dire così? Si dice così.
0: Shakerò,
1: no?
0: Shakerò.
1: Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerò. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare. Sì. Papà. Sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

La prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchia, no, nel senso buono, io dicevo. Gary Numan qua al Vintage Club.

anno all'altro, un decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua. Noi abbiamo la, amiamo la musica. Mi sono impaperato, sentite? Ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione. Ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste.

Ma la sentite questa canzone? Ma avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica, essere accompagnati con per questa piccola orettina di svago. Di svago. Per me lo svago è un altro, comunque beati voi. Là, magari con lei. La straccacciata vicina. Lisa Stelfield, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua. Con lei, con Lisa, Max Bellet.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e grazie per le dimostrazioni di affetto che stanno arrivando nelle prime programmazioni della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo in Nord Italia, in Veneto. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Martino Montagna. Signor Montagna, salve, grazie della disponibilità, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere per noi e anche un onore essere ospiti di Borghi.
0: Grazie mille. Martino Montagna, oltre al suo ruolo istituzionale, portavoce del sindaco di Corneto Vicentino, siamo praticamente in comune nella provincia di Vicenza, ha anche un ruolo molto delicato e dolce, oserei dire, essendo vice gran maestro della confraternita della formula cordenese Deco, a cui poi chiederemo di spiegarci nel dettaglio tutto quanto. Noi siamo in un comune strepitoso perché ci dà l'opportunità di conoscere un prodotto, tra l'altro molto versatile. Io ho avuto modo di farmi una cultura proprio prima di fare questa trasmissione, però quale migliore occasione di lasciare a lei la parola e di esprimerci ovviamente oltre al vostro comune anche questo straordinario prodotto. Grazie.
1: Intanto io vorrei precisare che sono il portavoce del sindaco di Vicenza. A mia volta dal 2009 al 2019 sono stato il sindaco di Corneto Vicentino e adesso con grande immenso piacere appunto sono il vice gran maestro della confraternita della Formiola Cornedese Deco. Allora, Corneto Vicentino si chiama così perché deriva proprio da Corniola. Infatti noi a Corneto abbiamo nel nostro stemma araldico proprio il simbolo di tre piante con i frutti rossi, quindi è la scritta in latino a Silvis Corneis, ovvero da una selva di cornioli, quindi per questo Corneto Corniola. E la corniola, diciamo subito che cos'è, è un frutto, è una bacca commestibile, frutto selvatico che si trova in abbondanza nel nostro territorio, ma direi un po' in tutta Italia, in particolare nel nord-est. In Europa tutta l'area balcanica è stracolma di piante di corniolo. Il comune di Corneto è quindi un comune in provincia di Vicenza, 12.000 abitanti. Dal gennaio di quest'anno, quindi dal 2022, il Presidente della Repubblica Mattarella ha confermato e ha sancito che noi possiamo dire che siamo la città di Corneto Vicentino. Ed è interessante anche capire e scoprire che nelle motivazioni con cui il Presidente Mattarella ha dato questa onorificenza a Corneto Vicentino come città di Corneto c'è proprio anche la presenza della corniola e anche della festa e quindi tutte le attività collegate a questo frutto. Quindi noi adesso da quest'anno possiamo dire di essere cittadini. È un comune di 12.000 abitanti, un comune con quasi 25 km quadrati di territorio collinare e quindi con qualche criticità per quanto riguarda alluvioni e quant'altro anche purtroppo ai noi in passato, però è una comunità molto viva dove le attività economiche spaziano dalla plastica, dal ferro, dalla falegnameria, quindi c'è comunque una certa attività e anche una certa produttività, un po' come, come sapete in Veneto noi siamo grandi lavoratori e quindi con grandi produzioni. Quindi un comune che può vantare però anche una certa attrattività per quanto riguarda il turismo, soprattutto il turismo diciamo quello lento, il turismo un po' morti e fuggi, perché abbiamo un territorio collinare che si presta benissimo a passeggiate che possono essere fatte a piedi, a cavallo, e abbiamo anche grandissime attività di mountain bike, quindi da scoprire tutto un territorio di colline dolci che è veramente molto molto bello, suggestivo, interessante da vedere. Una pista ciclabile che si sta estendendo nel territorio della Valle del Lagno e che ben presto avrà una lunghezza di quasi 35 km appunto di pista ciclabile che attraversa il comune Corneto Vicentino, il nostro territorio molto suggestivo, una pista ciclabile che accompagna il fiume Agno e quindi proprio sulle rive del fiume si appoggia questa pista ciclabile molto molto.
0: Tra l'altro, anche, mi diceva, sì, prego.
1: abbiamo anche, diciamo, dal punto di vista storico qualcosa da dire, perché possiamo vantare, diciamo, i primi ritrovamenti di comunità cornedese, quindi di civiltà, nell'anno 1000. Le prime scoperte proprio sono di questa era. Abbiamo una chiesa che prima era un convento, nel 1400, la chiesa di San Sebastiano, il colle di San Sebastiano, chiesa molto bella, con dipinti anche importanti, e soprattutto una veduta, una panoramica bellissima sul nostro paese. Poi possiamo vantare anche un parco monumentale, anche questo bellissimo, donato da una ricca famiglia, di Pretto Cassanello, che era un parco privato, adesso è un parco pubblico, ma con delle piante secolari che sono arrivate anche dall'Australia, perché una volta creare il parco botanico era un grandissimo vanto per i ricchi signori, e il palazzo storico del 1700, che è stato donato tutto al comune, sia il parco sia il palazzo, che adesso è la sede municipale. Quindi veramente molto molto bello da visitare, il municipio è veramente anche da andare a vedere, proprio perché ci sono comunque architetture e spazi davvero molto molto belli.
0: Quindi ci ha fatto una panoramica, io scusi se l'ho interrotta, però effettivamente prima di passare poi a quello che è l'argomento, diciamo, focale, no, di questo nostro incontro, ci ha dato una panoramica di un comune, di un borgo che effettivamente offre anche tanto al di là, diciamo, del prodotto principe di cui adesso parleremo, e al di là magari del periodo un po' più ostico da un punto di vista meteorologico, dalla possibilità di viverlo in tutta la sua interezza, e soprattutto all'insegna della natura, del relax, oltre che ovviamente dell'aspetto più culturale, non più artistico, con gli esempi che ci ha fatto prima. Io, mentre lei parlava prima, ho fatto scorrere delle immagini che riguardavano in maniera precisa la Corniola Cordenese, di cui adesso parleremo, anche se l'ho interrotta, non so se voleva dirci qualcos'altro in merito a Cornedese.
1: Diciamo che ci sono anche le chiese, quindi con sempre dipinti e ornamenti sacri molto importanti. Abbiamo per esempio un paramento sacro nella chiesa di San Giovanni Battista, che risale al 500 d.C. Quindi veramente delle cose molto belle, molto carine da andare a vedere, e soprattutto anche la villa Gian Giorgio Trissino, che era proprio una delle dimore, diciamo, estive di vacanza dei ricchi signori di Trissino, che per alcuni, diciamo, per 100 anni anche più, erano i padroni praticamente di Cornedo e di molte zone della Valle dell'Agno. Per cui Villa Trissino, che adesso in questo momento è la biblioteca civica, che è bellissima da visitare, che è molto frequentata dai giovani. Quindi, diciamo, nel suo piccolo Cornedo veramente può valer la pena di essere visitato, di magari nell'occasione si può visitare Vicenza, e a circa 25 km di macchina c'è appunto Cornedo Vicentino e la Valle dell'Agno, che sono davvero, insomma, una piccola chicca da venire a visitare.
0: E noi siamo contenti di essere arrivati a descriverla con la nostra trasmissione, soprattutto perché ci ha molto incuriosito nel momento in cui siamo entrati in contatto, il fatto che è in maniera, potremmo dire, indissolubile collegata, voglio dire, alla Corniola, no? Che pur avendo degli esempi anche in altre parti, sia d'Italia che d'Europa, effettivamente, con quello che lei ci diceva prima, in maniera ufficiale è sancita, no? Il collegamento con la vostra città, per cui c'è tutto un discorso anche formale, istituzionale, e immagino sia anche lo scopo che la confraternita abbia nei confronti della tutela di questo straordinario prodotto. Ci racconti un po', io rimando le immagini che abbiamo visto prima.
1: Sì, diciamo che tutto nasce dal fatto che qualche anno fa ci siamo posti la domanda: ma quale può essere il prodotto tipico di Cornedo Vicentino? Abbiamo fatto una serie di ragionamenti Poi abbiamo semplicemente guardato il stemma araldico e abbiamo detto: guardate che il simbolo non può che essere, il prodotto non può che essere il frutto della corniola, perché è proprio scritto nel nostro stemma araldico, raffigurato appunto con le tre piante. Per cui è nato poi il discorso anche in consiglio comunale, dove io ho proposto la possibilità di dare appunto la denominazione, riconoscere la denominazione comunale a questo prodotto, e da lì poi è nata tutta l'idea della confraternita con il gran maestro, che ricordo è Germano Fontebasso, che è una persona veramente straordinaria, vulcanica, dalle mille idee, perché queste poi sono le persone che ti fanno andare avanti, e quindi è nata proprio l'idea della confraternita, e fatta ovviamente in maniera precisa e diciamo con tutti i canoni della situazione, e quindi con l'iscrizione alla FICE, che è la Federazione Italiana dei Cenacoli Enogastronomici, che racchiude proprio tutte le confraternite d'Italia, per cui c'è anche la confraternita della Corniola. Quindi abbiamo detto che la corniola è questo frutto antico, una bacca selvatica, commestibile. Il gusto è dolciastro con un retrogusto leggermente acidulo. Si presenta come una olivetta, è la cugina selvatica della ciliegia, un piccolo limoncino un po' più dolce, rosso, non tanto grande, e con l'osso, quindi un ossicino, è proprio una ciliegia. Quindi, ed è un frutto dichiarato da molti come un frutto multitasking, perché veramente può accompagnare dall'antipasto a, diciamo, il dessert.

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi domenica 12 luglio 2026. Il santo del giorno è San Fortunato, diacono e martire del III secolo, è ricordato per la sua fedeltà incrollabile durante le persecuzioni romane. Oggi nella storia. 1963. Nasce il marchio DOC per i vini italiani, una certificazione che garantisce origine, qualità e tradizione. Da allora, molte etichette hanno trovato in quelle tre lettere un passaporto di autenticità riconosciuto nel mondo. Nati oggi. 1884. Nasce Amedeo Modigliani, pittore e scultore, che ha dato al Novecento i suoi volti più iconici. Con i suoi colli allungati e gli sguardi sospesi, ha creato un linguaggio unico, riconoscibile in un istante e amato in tutto il mondo. 1904. Nasce Pablo Neruda, poeta cileno e premio Nobel per la letteratura. Con i suoi versi appassionati, ha dato voce all'amore, alla politica e alla vita quotidiana, con una forza che ancora oggi risuona in tutto il mondo. Curiosità del giorno. Lo sai perché le bottiglie di vino hanno quella parte concava alla base? Non è una parte decorativa. Serve a rendere la bottiglia più resistente alla pressione, soprattutto per vini frizzanti e spumanti. Inoltre, aiuta a raccogliere i sedimenti e permette una presa più stabile durante il servizio. Un piccolo dettaglio tecnico che, da secoli, migliora la conservazione e l'eleganza del vino. Pillola di buon umore. Il vino non risolve i problemi, ma almeno te li fa dimenticare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Devo avvisarvi quando sta per arrivare questo jingle, altrimenti rischio di far male a qualcuno, in particolar modo alle orecchie. Bentrovati con Marco Del Weis, bentrovati con Super Sound. L'appuntamento con la musica degli anni 80, l'appuntamento con la musica degli anni 90, l'analogico verso il digitale. E qui ognuno poi può decidere come pensare meglio, se è meglio una o meglio l'altra. In qualsiasi caso le canzoni che passeranno, anche in questa occasione, saranno veramente le più toste, ascoltate alla radio, ballate in discoteca, ascoltate con gli amici. E ve le presento immediatamente con Aneka e Japanese Boy. Poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Ve le presento? Certo, dai! Con il 1997 protagonista insieme ai Corner Shop e la canzone che era Brimful of Asia. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro, la canzone sarà Venus, e poi musica italiana insieme al signor Cesare Cremonini, insieme ai Luna Pop, con la canzone più famosa del loro repertorio musicale, ascolteremo Vespa 50 Special.
0: Torna anche tu negli anni 80 e 90, con Super Sound.

0: nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Groovies in the Heart. La ricordate quella? C'era anche Towa Tei, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance, Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo non con questa canzone ma con Right on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing, grande pezzo meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata la numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi. E noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: Retro Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato. Stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e del Vice.

Cari amici di Time Machine, bentornati, sono Yub DJ, come state? La macchina del tempo è pronta come sempre a portarci a spasso in un viaggio musicale, quest'oggi assolutamente dance, e siccome sono arrivate un po' di richieste, oggi rimarremo nell'intorno del decennio che sta tra il 2000 e il 2010, dico nell'intorno perché magari mi verrà in mente di mettere qualcosa di diverso, e chi mi ferma? Come sempre i viaggi della Time Machine non sono standard, lo sapete, quindi ho scelto qualche bomba, qualche hit che conoscete benissimo, ma anche qualche brano che immagino non vi ricordiate o non abbiate in mente esattamente tra i vostri ricordi più limpidi. Come sempre vi ricordo che se volete contattarmi per chiedermi una Time Machine, per parlare di un brano, per fare qualcosa che riguarda la nostra trasmissione, lo potete fare cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud, basta scrivere Yub DJ, che si scrive con la Y, come York o come Yankee. Ma iniziamo subito con questo brano del 2003, loro sono gli Hard in Tango e la canzone si chiama This Is My DJ.

abbiamo iniziato abbastanza carichi, ma io credo che potremo arrivare ancora più in alto. Sì, perché questa canzoncina ci aiuta per scaldare le orecchie e anche un po' le gambe se avete già voglia di ballare. Andiamo avanti con un brano del 2009. Lui è un producer rumeno che si chiama Edward Maia. La canzone famosissima si chiama Stereo Love.

a bomba con questo brano che è stato scritto originariamente nel 1984 da Gianni Togni. Nel 2003 c'è questo DJ italiano che si chiama DJ Lasa che ne fa la sua versione, qui ulteriormente remixata e

chissà se fate parte della fazione a cui questo brano piace molto, oppure se fate parte della fazione a cui questo brano fa meno bene, gli piace meno, posso dirlo senza essere offensivo. Vabbè, fa lo stesso, andiamo avanti. Altro brano del 2003, lei è una cantante italiana italo dance, si chiama Ellen, il remix è quello

Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione. Attenzione.

arriva un altro brano abbastanza divisivo, perché a qualcuno piaceva moltissimo e a qualcuno piaceva, anche in questo caso dirò, piaceva meno. Diciamo che poteva succedere che una parte della pista esplodesse e una parte della pista andasse a bere oppure in bagno. Va bene, brano del 2002, lui è ancora DJ Lasa, lo abbiamo già usato in questa Time Machine di oggi. Il brano si chiama Pinocchio.

Attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti. Credo sia uno dei brani che quando faccio musica anni 2000 metto quasi sicuramente, quasi certamente ogni volta. Lui è DJ Ross, questa canzone è del 2002 e si chiama Emotion.

Allora mi dovete scusare, questa è quasi una dedica personale, sì, perché stavo scorrendo i dischi e mi è capitato davanti questo capolavoro satirico che la Germania ha messo in atto nei confronti di Luca Toni, uno dei nostri più grandi calciatori del passato. Il brano è del 2009, lui è Mazzenop, che oltre a essere un comico e performer tedesco ha fatto anche un po' di canzoni satiriche, fra cui queste. Se andate in Riviera Romagnola piuttosto che sul lago di Garda, dove ci sono molti tedeschi, vi capiterà sicuramente di sentirla e di vederla ballare e cantare a squarciagola. La canzone si chiama Luca Toni numero 1.

0: Welcome to the news of the week.
1: Piccolo, no! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo! No! Ausgeschiede, no! Che bello, no! Allora, che bello!
2: Io non so se mai nessuno ha avuto il coraggio di mettere questa canzone in radio. Va bene, l'abbiamo messa sulla Time Machine perché assolutamente merita di starci. E vi ripeto, andate in Riviera Romagnola oppure andate sul Lago di Garda o andate in queste zone frequentate da pubblico germanico e sicuramente quest'estate la sentirete cantare e forse la vedrete anche ballare. Andiamo avanti con qualcosa di un pochino più classico. Siamo nel 2004, loro sono i Brothers e questa è 10, 100, 1000.

Non so se vi ricorderete la canzone che sto per mettere, perché non è probabilmente la sua più famosa, ma ho la certezza quasi matematica che vi ricordiate di lei. Lei è una cantante colombiana naturalizzata italiana, ha lavorato tantissimo all'inizio, diciamo, degli anni 2000 nella musica dance, ed è anche ricomparsa ultimamente perché stanno uscendo ancora dei dischi a sua firma. Siamo nel 2001, lei è Carolina Marquez e il disco si chiama Discomani.

andiamo avanti con la sagra dei brani del 2000 che non vi aspettavate di ascoltare e che non sono mainstream ma sono assolutamente brani del 2000. Anzi, questo brano che sta per arrivare è il brano preferito di uno dei miei ascoltatori più assidui, che si chiama Simone, quindi ciao Bode, questo brano te lo dedico assolutamente con grande piacere. Loro sono i Notorious, progetto dance italiano, che qui fanno rileggere il loro brano ancora per un'altra volta da Gabri Ponte. La

stesso. Musica gagliarda, gagliarda, gagliarda. Quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario.

0: Ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo e il ritmo. Il tempo e il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo.
1: E queste due canzoni secondo me sono nate per essere mixate insieme, poi mi direte cosa ne pensate. Andiamo avanti quindi con un brano del 2003, altro progetto italo dance italiano, si chiamano Kronos, la canzone è Magic.

0: Germania. Arriva un altro disco che io ho usato tantissimo durante i miei DJ set nel passato e lo uso spesso anche adesso, sebbene mi piaccia questa versione dove c'è la voce del cantante originale, che però è lunghissima e difficilissima da utilizzare. Originariamente il brano è del 1973 ed è di Edoardo Bennato, la rifà nel 2004 Gigi D'Agostino. La canzone si chiama Un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto.

0: Arriva un altro brano che mi piace tantissimo, questo sicuramente lo possiamo considerare tra i brani mainstream del 2000. È uscito all'inizio degli anni 2000, cioè precisamente nel 2002. Loro sono uno dei gruppi italo dance più famosi degli anni 90. Dopo alcuni anni di silenzio uscirono con questo brano bellissimo e potentissimo che ha fatto scatenare tutte le piste. Questi sono proprio i Datura con Will Be One.
1: Levantati.

famosissima, forse uno dei brani più famosi degli anni 2000. Alcuni lo riconducono agli anni 90, ma non è vero, perché è proprio esattamente del 2000. Il progetto dietro questa canzone è tutto italiano, si chiama Magic Box e il disco è Carry On.

niente, quando facciamo questi viaggi della time machine negli anni 2000, io ritorno ai primi tempi della mia esperienza da DJ. In questo periodo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda e ha avuto modo di partecipare, noi facevamo la discoteca alla domenica pomeriggio. Arrivavano pullman di ragazzini da tutti intorno. L'età media era 16 anni, 15 anni, 16 anni. Le ragazze scendevano dall'autobus vestite in jeans e felpa, entravano nel locale, passavano in bagno e uscivano in minigonna e top, generando alcune fra le reazioni ormonali più potenti della storia dell'umanità. E in quel periodo canzoni come quella che sto per mettere andavano moltissimo. Il brano è del 2003, lui è Danny J, suo disco di esordio, featuring Ellen, e la canzone si chiama Il gioco dell'amore.

0: Male do gosto nesta. Levo un mistero ombra che su marti proprio parte noi su palla. E noi su palla.
1: Secco!

Altro dei gruppi veramente di massimo successo negli anni 2000, loro hanno suonato alcuni dei dischi italiani più famosi in assoluto di quel periodo. Sono i Paps & Scar con Mirage,

Oggi questa cantante che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90 e 2000 si fa chiamare Melody Castellari. Il suo nome di battesimo è Francesca Messina, ma noi tutti la conosciamo come Lady Violet. Questo brano è Inside.

mi è scappata la mano su un disco del 1999. Vabbè, mi perdonerete, anche questo brano che sta per arrivare è veramente potentissimo. Dietro questo progetto ci sono alcuni produttori importantissimi, fra cui Molella, Phil J, Roby Santini e Gianni Fontana. Loro sono i The Sound Lovers e il brano si chiama Walking.

detto, ma devo interrompere la riproduzione di questo brano per parlarci sopra, per salutarvi, perché il tempo a nostra disposizione è terminato e la time machine sta per finire. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per l'affetto, vi ringrazio per tutti i contatti che ricevo in settimana e vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per proporre una canzone, per parlare di qualcosa che è inerente a questa trasmissione, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oltretutto su Mixcloud, ormai lo sapete, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per poterla ascoltare gratuitamente quando volete e dove volete. Spero tantissimo che la Time Machine di oggi vi sia piaciuta e vi abbia un po' sorpreso con qualche brano che non vi aspettavate di ascoltare. Io vi aspetto la settimana prossima, sempre qui, stesso posto, stessa ora, con la Time Machine. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. La radio chiama.

0: piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora, let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

Pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Got you on my mind. Satisfy, la numero 7 della settimana.

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Si parte ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Siamo pronti per dare inizio, anzi lo abbiamo già avviato, ad un nuovo appuntamento col DJ Box, 60 minuti con la musica dance degli ultimi 50 anni, che apriamo con lei.

sensualissima ed elegantissima Claudio Berri era il 1979 quando ci ha regalato questa Dancing Fever. Erano gli anni delle discoteche. Negli Stati Uniti era diventato un mantra quello di andare il fine settimana a ballare per sfogarsi, per scatenarsi, per scaricare magari la settimana o scolastica oppure lavorativa. Va bene ragazzi, salutiamo ora Claudio Berri e proseguiamo. Ora siamo negli anni 80, sentite un po' che cosa ho estratto dalla valigetta del disc jockey.

Li avete riconosciuti? Era il 1985, loro parteciparono al Festival Bar insieme ad un altro grandissimo personaggio che è diventato proprio importante grazie alle stati, Sandy Martin. E beh, dietro di loro c'era Claudio Cecchetto, mica pizza e fichi, ragazzi, eh? Via Verdi, un paio di estati ad altissimi livelli e poi l'oblio, però almeno ci sono rimaste queste due canzoni, una delle quali è il loro esordio, Diamond.

Siamo passati dal 1985 di Diamond dei Via Verdi al 1994, beh, di The Rhythm of the Night dei Corona. Tra l'altro entrambe queste canzoni in edizione remix. Beh, qui c'era lo zampino di Limarro, Francesco Bontempi, grande produttore, grande DJ che insomma ha contrassegnato la storia dance made in Italy degli anni 80 e degli anni 90. Due pezzi italiani, vediamo di farci stare anche il terzo, perché in tanti pensavano che il progetto Fragma fosse britannico. No ragazzi, era assolutamente italiano. Qui siamo nel 2001 e la canzone in questione porta il titolo di Tell Me You're Here. Ragazzi, vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, la valigetta del disc jockey che comprende 50 anni di musica dance dagli anni 70 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Siamo ormai entrati negli anni 2000, dopo questo motivo ce ne sarà uno successivo, sempre del terzo millennio. Poi ci attende l'Afro Time, dopodiché si riprenderà con la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Il tutto verrà completato come sempre con il disco ballato in italiano. Ma ora fragmiamo, dai!

0: chiudere la prima parte del nostro appuntamento di oggi del DJ Box, ragazzi, sono stati Don Diablo e Matt Nash con questa Starlight. Ed ora che siamo al giro di boa del nostro appuntamento, andiamo con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

0: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
1: Dopo l'Afrotime, ragazzi, riprendiamo il nostro cammino ripartendo dagli anni 70 di Santa Esmeralda, Leroy Gomez.

The House of the Rising Sun, questa è la canzone di Leroy Gomez insieme a Santa Esmeralda. Sicuramente era stata meravigliosa Don't Let Me Be Misunderstood, ma ragazzi, anche questa non è mica male, ma ci mancherebbe altro. Proseguiamo il nostro cammino, anche perché siamo un pochino in ritardo sul ruolino di marcia, ma del resto siamo un po' lunghi. Perché? Perché noi cerchiamo sempre di regalarvi l'extended version, ma l'extended version poi alla fine, se sono un pochino troppo lunghe, non ci consentono di regalarvi tutte le canzoni per esteso, e succederà quello che accade quasi sempre, vedrete che qualcosa alla fine la dovremo tagliare, eh? Quindi non potremo regalarvi tutti i pezzi in extended version. Passiamo ora al 1986, anno meraviglioso per Stevie Winwood, che in quell'estate partecipa al Festival Bar con Higher Love, e successivamente sul finire dell'estate propone anche questa Freedom Overspill, molto più robusta, molto più grintosa e cattiva della precedente canzone, ma che ottiene un altrettanto successo strepitoso.

Il secondo singolo di oggi dedicato agli anni 90 lo abbiamo praticamente regalato con questo DJ Choice, Don't Try to Tease Me, produzione italianissima del 1993. Bella anche la copertina del maxi single, dove c'è un meraviglioso disegno di un bicipite molto muscoloso che spezza una catena. Davvero molto molto bello. I vinili erano belli proprio per questo, perché a volte c'erano di quelle copertine disegnate che facevano davvero il fumo. E non parlo soltanto dei vinili dance, ma dei vinili in generale, anche degli album rock, eccetera. Entriamo ora negli anni 2000. Il primo dei due pezzi che ci separa dal disco Ballato in Italiano è questo di Sophie Ellis Bextor, meravigliosa creatura artisticamente parlando e non solo. La ritroviamo quest'oggi con questa Bittersweet. Le sue canzoni sono sempre molto raffinate, sempre molto movimentate, ma mai esageratamente, proprio leggere leggere da ballare. Lei che insomma è stata anche una modella, non soltanto una cantante, Sophie Ellis Bextor, che al tempo, alla fine degli anni 90, aveva partecipato anche alla realizzazione di un maxi single di Spiller, canzone che tra l'altro ha avuto un successo strepitoso. Ma non siamo qui per parlare di quel motivo, siamo qui per ascoltarci Bittersweet.

0: E con Generate di Eric Pritz, che ho dovuto tagliare per ragioni di tempo, come fatto anche con Sofia Alice Baxter, siamo arrivati all'appuntamento con l'ultima canzone di oggi.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E con il disco ballato in italiano, quest'oggi di Baby K, arrivano i saluti di Marco Mari, perché siamo arrivati alla conclusione. Grazie a tutti per l'ascolto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403 347 827 6888 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Anche questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo, della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate e più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza. No, non è vero, ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare. Siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Gam Gam.

luglio del 1995, quando in cima a tutte le classifiche dance c'è questo musicista statunitense che partecipa molto spesso alla Time Machine. Lui è Scatman John.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The Call.

Io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter. È stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

Mamma mia ragazzi, che pezzo bellissimo. Spero vi piaccia, spero abbiate ballato, spero vi abbia fatto alzare il volume. Comunque andiamo avanti, 1996, questo brano lo state ascoltando tantissimo anche adesso, perché sono 4-5 anni che è ritornato in auge. Lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ produttore italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite di sottofondo questa canzone, la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter e i Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

è vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo, perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato, perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni, lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

in rampa di lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Sentite adesso che cosa ho tirato fuori. Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000. Lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritual Tibetan.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se vi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

E anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno, questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo perché ormai è un po' tardi, ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti danzare.

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: E voilà ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronti per un nuovo appuntamento col nostro Flipper. Tanta buona musica per 60 minuti insieme al sottoscritto, musica che ci porta a spasso in un mezzo secolo, quindi 50 anni di buona musica, al 50% italiana, al 50% internazionale, e le nostre immancabili notizie curiose che ci aiutano, insomma, a rendere il tutto ancora più efficace. La classica ciliegina sulla torta, almeno tre ciliegine. Intanto si va con il primo pezzo di oggi.

Come sei bella, il motivo che abbiamo usato in apertura, questo di Massimo Di Cataldo, lui che negli anni 90 ha calzato, perlomeno sì, diciamo ha calzato, si dice così? Boh. Vabbè, comunque è stato sui palchi del Festival di Sanremo come del Festival Bar, lui c'è quasi sempre stato negli anni 90. Va bene, dai, abbiamo aperto così il nostro appuntamento di oggi in questa estate che finora, sebbene siano passate poche settimane dal suo inizio ufficiale 21 giugno, ci ha regalato un bel po' di giorni bollenti. Vabbè, dai. Però ci ha regalato anche i mondiali di calcio, nei quali l'Italia non si è fatta vedere, ma finora non è che abbiano fatto una bella impressione nemmeno l'Olanda, la Germania. Ci accontentiamo di poco.

Ve li ricordate gli NSYNC, una delle tante boy band che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 hanno imperversato in lungo e in largo? Li abbiamo ritrovati quest'oggi con You Drive Me Crazy. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti che tratteremo oggi. Beh, sicuramente parleremo di una super pesca, cioè miracolosa in Sardegna, un tonno veramente enorme, pescato con la canna tra l'altro. Poi ci sarà dell'altro, ci sarà anche una mini auto che andava a 97 km orari quando dovrebbe andare al massimo a 25. E poi c'è dell'altro, ma ora è in arrivo anche Paola Turci con Bambini.

sempre interessantissimo, bello ascoltare i Pretenders. Quest'oggi li abbiamo ritrovati con Lovers in Today, Lovers of Today. La prima curiosità di oggi ci arriva da Cividale del Friuli. Questa vicenda risale al giugno del 2021. Pensate che allora, sotto il Ponte del Diavolo, sul Natisone, c'è una spiaggia e insomma, in questa spiaggia c'erano delle persone che prendevano il sole. Una di queste era questa signora brasiliana in topless. Qualcuno evidentemente l'ha notata, ha chiamato la locale pulizia municipale, che ha praticamente sanzionato la donna per atti osceni in luogo pubblico così. Ne se ne è aperta una vicenda, la donna si è rivolta a un avvocato che ha detto che assolutamente questa multa deve essere tolta. Era una multa di 100 euro più, più i bolli, le marche da bollo e roba di questo tipo. Pensate che si andrà a giudizio nel febbraio del 2027. Di più cantando. In Italia cose di questo tipo durano anni.

0: Dite la verità, ve la ricordavate questa Marcella molto molto giovane negli anni 70? Cantando e cantando, e secondo me quasi tutti non ve la ricordavate, ma questo non lo dico per farmi bello, assolutamente, è che ogni tanto mi diverto anche a proporvi delle canzoni che sono passate nel cosiddetto dimenticatoio. E così, insomma, ragazzi, ogni tanto è bello andare a ripescare anche canzoni che sono finite davvero in un angolino recondito della nostra memoria. Come anche questa di Cat Stevens, Faber and Thorn. Siamo sempre negli anni 70.
1: Time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's

I minuti scorrono via velocissimi e noi dobbiamo rincorrerli, altrimenti ci lasciano indietro. Siamo già a metà del nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che siete in compagnia di Marco Mari, colui che vi sta parlando tra una canzone e l'altra, e questo è Flipper, spargete la voce. Qui passa la musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. E intanto, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso con un pezzo dance made in Italy uscito la scorsa primavera, 3 mesi or sono ormai, era aprile, maggio, giù di lì. Lei si chiama Calypso, il suo nome di battesimo è Rebecca. Questa è You and Me. Alle sue spalle niente proprio di meno che un grandissimo produttore di musica dance, Mr. Joe T. Vannelli from Milan. Pezzo veramente raffinato, sensuale, bellissimo.

0: Meraviglioso questo pezzo di Gio Di Vannelli, beh, lei si chiama Calypso. Pezzo da ballare ma anche da assaporare con queste sonorità molto morbide. Intanto dicevo ragazzi, il tempo scorre via veloce e tra poco ci sposteremo dove? Ci sposteremo in Sardegna, quindi lasceremo il Friuli e ci sposteremo ad Arbatax per una pesca miracolosa. Sì, sì. Un super tonno preso con la canna.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Eccoci arrivati alla seconda curiosità di oggi, che come vi ho detto poco fa ci porta in Sardegna ad Arbatax, dove Federico è un 25enne della zona che la domenica scorsa, mentre stava pescando col padre, è riuscito a prendere con la canna un tonno da 168 kg. Ci ha impiegato 3 ore per portare il tonno a riva. Il pesce poi è stato regalato alla gente della zona, che potete immaginare come l'ha conciato. Buona

Poco fa abbiamo parlato di Super Tonni, 168 kg appunto pescato con la canna da questo pescatore dilettante di 25 anni il cui lavoro è il barbiere. Questa invece era Coccodrilli di Samuele Bersani. E noi ora si prosegue, ragazzi, con lei, che di lei se ne è parlato tantissimo negli ultimi 30 anni. Mamma mia quanto se ne è parlato.

ci voleva la carica di zucchero mentre stiamo arrivando alla conclusione. Ma prima dei saluti, ragazzi, abbiamo ancora un paio di canzoni e l'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare delle mini auto. Avete presente i quadricicli leggeri, quelli che si guidano col patentino dei 14 anni? Ecco, tra poco vi raccontiamo cosa è successo in Francia e per la precisione cosa è successo a Tolone. Eh sì, perché lì sono cose queste che mi riportano alla memoria quando eravamo ragazzini, avevamo 14, 15, 16 anni, che avevamo il tubolare truccato, il ciclomotore 4 marce, tuboni, lì in Emilia Romagna li chiamano tuboni, in Lombardia li chiamano tubolari e via andare. Vabbè, è successa una cosa simile. Intanto arrivano anche i Genesis. Questa è una delle canzoni più belle, secondo me, della loro discografia, anche perché uniscono le tecnologie dei primi anni 80 e, insomma, la classe di Phil Collins e soci. Questa è Mama. Loro che usavano anche la farfisa come tastiera. Farfisa che ormai purtroppo non esiste più come fa.

Bene ragazzi, spostiamoci oltre Alpe in Francia, siamo a Tolone dove alcuni giorni fa una pattuglia della polizia stradale si è vista sfrecciare davanti una mini auto, i quadricicli leggeri, quelle auto piccoline, due posti che si guidano con il patentino. A una velocità di 97 km orari, quando questi quadricicli leggeri sono omologati per 25 km orari. La postrada ci ha impiegato un po' a raggiungere la mini auto, dopodiché una volta bloccata vi ha trovato all'interno un ragazzino di 15 anni al volante e di fianco un 14enne. L'auto è stata sequestrata e ora i genitori del ragazzino di quest'auto si trovano una bella gatta da parare, anche perché poi è stato scoperto che l'auto era stata completamente truccata e quindi molto pericolosa, perché insomma si sa, tutto è tarato sui 25 km orari, non sui 97. Vabbè, gatte da pelare per i genitori.

0: ragazzi, purtroppo devo tagliare questa meravigliosa Una mattina d'estate di Patty Pravo, perché siamo arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita di Flipper. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono.

0: Pizza, con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

Sarebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico, fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su

Dexter's Bridge. Apollo's

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose